0: sono le 3.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso. Sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso.

Ma, te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi? Tu sei meglio della realtà. Ma, te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Radio Idea.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 7:01.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: È mercoledì 29 luglio 2026. La chiesa ricorda Santa Marta di Betania. La luna è piena e il proverbio del giorno "pancia piena non crede a digiuno" dice che è difficile comprendere pienamente sofferenze che non sono state provate personalmente. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 238 Marco Antonio Gordiano Pio, a soli 13 anni, diventava il più giovane imperatore romano. Nel 362 a Spoleto si divulgava l'editto scolastico dell'imperatore Giuliano, che vietava agli insegnanti cristiani di professare pubblicamente le convinzioni personali. Nel 1836 inaugurazione a Parigi per l'Arco di Trionfo, commissionato 30 anni prima da Napoleone per celebrare le vittorie dell'esercito francese. Nel 1900 Gaetano Bresci uccideva a Monza il re d'Italia Umberto I di Savoia. La folla stava per linciarlo, ma il regicida veniva salvato dai carabinieri. E nel 1957 entrava in vigore lo statuto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'organo delle Nazioni Unite a cui aderivano 81 paesi. Nel 1973, vincendo il Gran Premio di Imatra in Finlandia, Giacomo Agostini si confermava campione del mondo di motociclismo classe 350. 50 anni fa, nel 1976, Tina Anselmi diventava la prima donna a ricoprire la carica di ministro della Repubblica Italiana. Avrebbe guidato il Ministero del Lavoro. Nel 1987, giuramento per il governo di Giovanni Goria, che a 44 anni diventava il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe conservato fino al 2014. Nel 2004 l'Italia aboliva il servizio di leva militare obbligatorio, istituito nel 1861. Nel 2009, ai mondiali di nuoto a Roma, Federica Pellegrini migliorava il primato mondiale dei 200 metri stile libero che già le apparteneva, portandolo a 1 minuto 52 secondi e 98. E nel 2015 Microsoft lanciava il sistema operativo per computer Windows 10. Nascevano il 29 luglio. Nel 1883 l'ex primo ministro italiano e capo del partito fascista Benito Mussolini. Nel 1926 l'imprenditore sportivo Franco Sensi e nel 1939 il compositore e direttore d'orchestra Giampiero Reverberi. Inoltre sono nati oggi il pallavolista e commentatore TV Andrea Zorzi nel 1965, il giornalista e conduttore TV Roberto Poletti nel 1971 e il pilota di Formula 1 Fernando Alonso, nato in questo giorno nel 1981. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare per questo 29 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e fai sentire la tua voce.

0: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì da piena estate in Puglia, cielo sereno poco nuvoloso in tutta la regione e con temperature che però, attenzione, tornano ad aumentare. Massimi infatti nelle zone interne fino anche a 35 gradi e nei prossimi giorni ulteriore rialzo. Alta pressione nordafricana sul Mediterraneo e sull'Italia si farà sentire. Il picco del caldo nelle regioni meridionali arriverà tra il weekend e la prima parte della prossima settimana. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di liquore featuring

0: Novità, Mercanti di Liquore featuring Filippo Pax, Maracaibo. Disco Novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì da piena estate in Puglia, cielo sereno poco nuvoloso in tutta la regione e con temperature che però, attenzione, tornano ad aumentare. Massimi infatti nelle zone interne fino anche a 35 gradi e nei prossimi giorni ulteriore rialzo. Alta pressione nordafricana sul Mediterraneo e sull'Italia si farà sentire. Il picco del caldo nelle regioni meridionali arriverà tra il weekend e la prima parte della prossima settimana. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Almanacco del giorno.
1: Mercoledì 29 luglio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Santa Marta di Betania, protettrice di cuochi, ostie e casalinghe, simbolo dell'accoglienza e della cura. Facciamo il nostro viaggio nel giorno, nel tempo, in questo 29 luglio che ci porta nel 1900. A Monza viene assassinato il re d'Italia Umberto I di Savoia, colpito da 3 colpi di pistola sparati dall'anarchico Gaetano Bresci. A succedergli al trono sarà il figlio Vittorio Emanuele III. Nel 1958 negli Stati Uniti il presidente Dwight Eisenhower firma l'atto ufficiale che fonda la NASA, la National Aeronautics Space Administration, dando una spinta decisiva alla corsa allo spazio durante la Guerra Fredda. Nel 1981

0: Londra, nella cattedrale di St. Paul, il principe Carlo d'Inghilterra sposa Lady Diana Spencer davanti a una platea televisiva globale di oltre 750 milioni di spettatori. I nati di oggi: Benito Mussolini, politico e dittatore italiano; Alexis de Tocqueville, filosofo e storico francese; Mick Jagger. No, dai, scherziamo. Oggi ricordiamo grandi nomi dello spettacolo. Festeggiamo il compleanno dell'imprenditore e produttore Fernando Alonso, due volte campione del mondo di Formula 1, e dell'attrice statunitense Christine Milioti. Ed è tutto, a voi ancora l'augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto.
1: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. La circolazione si mantiene scorrevole lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Tuttavia sulla 14 Adriatica invitiamo a moderare la velocità per la pioggia segnalata tra Andria e Bari. Sempre sull'autostrada Adriatica, prudenza per un mezzo fermo in panne tra Molfetta e Bitonto in direzione Bari. Un cantiere rallenta il traffico sulla statale 172 dei Trulli tra Casamassima e Putignano nelle due direzioni. Rallentamenti sulla statale 106 Ionica per un incidente avvenuto all'altezza di Taranto sulla carreggiata sud. Poco traffico in città Lecce e sulla tangenziale. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Sono le 10 e un minuto. Ora esatta.
1: Idea News Magazine. Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con la nostra rubrica di approfondimento su Idea News Magazine. Ogni estate la storia si ripete, guardiamo i termometri che toccano cifre record, ascoltiamo i bollettini meteo che si rincorrono e ci facciamo tutti la stessa identica domanda: perché l'Italia si è trasformata in un vero e proprio forno rovente? E soprattutto, perché negli ultimi anni la situazione sembra essere diventata sempre più estrema e insopportabile? La risposta facile è guardare in alto e prendersela con il sole, ma la risposta vera è molto più complessa e risiede nel territorio, nella geografia, nelle trasformazioni che apportiamo all'ambiente e in quello che accade sopra le nostre teste. Un tempo le nostre stagioni estive erano protette dall'anticiclone delle Azzorre, una massa d'aria di matrice oceanica calda, sì, ma respirabile, ventilata, capace di regalarci estati stabili e godibili. Oggi quell'anticiclone si è strutturalmente indebolito e si è ritirato troppo a ovest, verso le Bermuda. Il risultato di questo spostamento è che sul Mediterraneo si è aperto un corridoio spalancato per l'anticiclone africano, un'enorme ceppa di calore rovente che risale direttamente dal deserto del Sahara. E mentre la nostra penisola soffre, l'intero continente europeo ha visto cambiare i propri equilibri. Il Nord Europa e i paesi baltici stanno vivendo estati sempre più calde e stabili, dove nasce persino il turismo balneare e si piantano vigneti dove prima era impensabile. Ma si tratta di un'illusione. Il Mediterraneo sta pagando il prezzo più alto, intrappolato tra notti tropicali in cui la temperatura non scende mai sotto i 20 gradi e mari sempre più caldi che trasformano l'energia accumulata in temporali improvvisi, grandinate giganti e nubifragi devastanti. Ma il quadro meteo è soltanto una parte della storia. L'altra metà la stiamo scrivendo noi direttamente a terra, con le nostre scelte quotidiane di gestione del territorio. In primo luogo assistiamo all'abbattimento costante degli alberi e della cancellazione della vegetazione. Le piante sono i climatizzatori naturali della terra. Senza di esse viene meno la traspirazione naturale, favorendo una vera e propria desertificazione locale. In secondo luogo il cemento e l'asfalto delle nostre città creano enormi isole di calore urbano, che assorbono la radiazione solare durante il giorno per poi rilasciarla sotto forma di calore per tutta la notte. Infine assistiamo alla proliferazione di imponenti impianti di pannelli fotovoltaici installati direttamente sul suolo agricolo o naturale, superfici scure che alterano il microclima locale e aumentano la temperatura dell'aria circostante. A questo scenario si aggiunge poi un tema sempre più dibattuto, quello della manipolazione climatica e della geoingegneria. Quando si affronta questo argomento è fondamentale basarsi sui fatti e sui documenti. Nei registri ufficiali degli uffici brevetti internazionali, a partire da quello statunitense, esistono centinaia di brevetti depositati ed esistenti da decenni. Parliamo di brevetti reali per il cloud seeding, ovvero l'inseminazione delle nuvole tramite sostanze come lo ioduro d'argento per indurre la pioggia o prevenire le grandinate, ma anche di brevetti legati all'iniezione di aerosol in stratosfera per la gestione delle radiazioni solari. Tecnologie nate e registrate per intervenire sul meteo locale, la cui potenziale applicazione su vasta scala solleva interrogativi inevitabili sulla trasparenza e sugli equilibri del pianeta. Di fronte a stravolgimenti così profondi e a quei siti che toccano la vita di tutti noi, rimanere spettatori passivi non è la scelta giusta. Per fare chiarezza ad esigere risposte dalle istituzioni è nata una proposta concreta, la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu. Firmare per il DDL Cieli Blu significa chiedere il divieto della geoingegneria in Italia e portare finalmente questa discussione all'interno delle aule del Parlamento. Perché la trasparenza, la tutela della salute pubblica e la protezione del nostro patrimonio ambientale e dei nostri cieli devono essere una priorità assoluta. L'Italia sta bruciando, ma il cambiamento parte dalla consapevolezza di ciascuno di noi. Difendiamo la terra sotto i nostri piedi ed esigiamo chiarezza su ciò che accade nei nostri cieli. Grazie per averci seguito e l'appuntamento è al prossimo aggiornamento con la nostra informazione.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

Radio Stella Città dal 1976 in FM. Ora puoi ascoltarci anche su smartphone e tablet scaricando l'applicazione Radio Stella App e in DAB Plus per la città di Roma sul MUX DRG DAB sul canale 9C.

0: la musica per tutti i gusti, per tutte le età, qui all'interno di Troppo Forti, e siamo giunti all'appuntamento delle quattro chiacchiere.
1: Troppo Forti!
2: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana, con Alex De Sì.
0: Sì, io ci sono, ma c'è anche Silvia in blues. Ciao Silvia!
3: Ciao Alex!
0: Tutto bene?
3: Ciao! Tutto bene, grazie, è un piacere per noi essere vostri ospiti.
0: Allora, grazie a voi anzi di aver accettato, conosciamoci meglio. Allora, come nasce? Questo è un duo o sei da sola? Raccontaci un po' come funziona Silvia in blues.
3: È un duo, esatto, hai detto bene. Ci siamo incontrati per caso, io mi chiamo Silvia Morelli e il mio compagno di viaggio Luigi Giovanni Ricci, in arte Gio Ricci, chitarrista, autore, compositore degli inediti che stiamo producendo. Ci siamo incontrati per caso, dicevo, ma proprio grazie alla musica, e è nato il nostro progetto che abbiamo chiamato Silvia in Blues. I nostri live in formazione acustica, voce e chitarra, riportano negli anni 50, 60, 70 un periodo ricco di storia della musica sul panorama internazionale musicale. Proprio in quei 30 anni sono nati artisti con le loro canzoni intramontabili che noi abbiamo voluto riprendere e in qualche modo svestire dalle sonorità da produzione che siamo abituati ad ascoltare, riportarle a quella che era l'origine del blues, quindi solo voce e chitarra, l'essenziale. E i nostri live da un anno a questa parte, perché il duo è nato proprio a giugno del 2025, dopo aver lavorato su questo repertorio per qualche anno, abbiamo portato per la prima volta sul palco il nostro concerto, che non è soltanto musica, ma è anche un momento culturale nel quale torniamo proprio in quegli anni, e ogni canzone ha una breve introduzione che ci riporta proprio a quel periodo, una curiosità sulla nascita della canzone stessa, sugli artisti, sul periodo storico.
0: Certo.
3: Ed è una formula originale che soprattutto coinvolge il pubblico, quindi è apprezzata perché li aiuta ad entrare nella canzone, non solo per quello che è il significato del brano stesso, ma proprio per quello che è l'atmosfera, il periodo, il tuffo nel passato.
0: Certo,
3: ecco.
0: Certo.
3: E in più è un modo, un'opportunità per le nuove generazioni per conoscere un periodo musicale strepitoso, quello di quegli anni. Ancora oggi ne siamo affascinati. Raccontavano storie vere di amore, di libertà, di speranza, di lavoro, ma anche di cambiamento sociale. Quindi erano brani essenziali, però costruiti su melodie forti. I testi erano capaci di parlare a tutti, e tanto che sono diventati senza tempo.
0: Certo.
3: Sono dei brani intramontabili, e quello che ci affascina di quel periodo è anche il modo di registrare, che era completamente diverso da oggi. Si suonava quasi sempre tutti insieme in studio, voce e musicisti contemporaneamente come un live.
0: Certo.
3: E si catturava l'energia di quell'esecuzione. C'erano pochissime possibilità di correzione, serviva essere preparati, avere intesa e soprattutto essere autentici. Diciamo che con la nostra formazione Silvia in Blues è proprio quel suono caldo, genuino, che ci emoziona ancora oggi e che cerchiamo anche noi di riportare sul palco attraverso questa formazione in duo, solo voce e chitarra. E
0: quello molto che intimo,
3: infatti,
0: no?
3: Sì, sì, quello che è bellissimo è proprio il contatto diretto che c'è con il pubblico. Durante i nostri live si creano sempre delle atmosfere, dai brani quelli più intimi, ecco, più dolci, più raffinati, anche a quelli più energici. Quindi nel nostro repertorio di editi, nei nostri live, abbiamo brani dei Beatles, dei Rolling Stones, di Elvis Presley, ma anche i Bee Gees, Sam Cooke, anche dei traditional folk, tornando ancora più indietro nel tempo.
0: Spaziate un bel po', eh?
3: Dei blues, ovviamente, certo. Anche del 1922, della meravigliosa voce di Bessie Smith. Quindi sì, spaziamo molto, per citarne altri, Bob Dylan, Bob Marley, ma è un periodo talmente ricco che insomma ci siamo tuffati in quel mondo e lo abbiamo fatto nostro,
0: certo.
3: Sì, perché i brani sono reinterpretati. Joe ha un passato sin da quando era ragazzo, quindi sin dalle scuole medie, di chitarrista allora classico, e poi il suo percorso è continuato anche approdando alla chitarra elettrica. Quindi inizialmente parte di questo repertorio era in formazione elettrica, ovviamente con un altro impatto sonoro, un altro sound, ma...
0: Ti interrompo un attimo, Silvia, che c'è il vostro inedito, rimanere
3: perfetto.
0: Soli, rimani con noi.

0: Silvia in Blues, rimanere soli qui all'interno di Troppo Forti. Complimenti veramente, Silvia.
1: Grazie, grazie davvero di cuore. Questo è il nostro primo singolo inedito. Uh-huh. Con questo percorso, dopo questo percorso live, ora ci siamo avviati a quella che è una nostra dimensione, quindi più personale, contemporanea. I testi scritti da Giorici fanno sempre parte di un vissuto e poi vengono portati all'ascoltatore, quindi l'obiettivo è sempre quello di dialogare con il pubblico, di entrare direttamente nelle emozioni di chi ci ascolta. Quindi con questa canzone esploriamo quella che è la fragilità umana, la solitudine, questo spazio scomodo, diciamo noi, ma spesso necessario, perché si passa da questo momento di vulnerabilità fino a riscoprire il valore del legame con le persone che stanno intorno a noi.
0: Certo.
1: E questa canzone è accompagnata anche da un videoclip ufficiale che abbiamo voluto realizzare proprio per rafforzare il significato di rimanere soli attraverso questo racconto visivo che parla direttamente alle emozioni di chi lo guarda e ascolta.
0: Ascolta, per saperne di più di voi, dove andiamo a cercarvi sul web?
1: Su Instagram ci trovate alla pagina Silvia_inblues e anche su Becons allo stesso indirizzo, uno spazio, un sito che abbiamo dedicato al nostro progetto. E poi i nostri inediti, Rimanere soli e Anche perché la pace, un altro inedito che è già stato pubblicato, si trovano su tutte le piattaforme digitali. Su YouTube Music è possibile guardare anche il videoclip di Rimanere soli.
0: Ok, prima di salutarti però devi pagare pegno, perché tutti i miei ospiti devono canticchiare live a cappella un pezzetto della canzone.
1: Ah, wow, bellissimo. Allora

0: sposati.
1: Va benissimo.
0: Grazie.
1: L'applauso è tutto per te. Un saluto.
0: Grazie.
1: Anche a Gio, e vi aspettiamo quando uscirà un nuovo singolo, ok?
0: Assolutamente sì, prossimamente. Okay. È già quasi pronto.
1: Ok. Ti saluto, grazie, alla prossima.
0: Grazie, grazie a voi.
2: Troppo forti.
3: Sono le 18. È mercoledì 29 luglio 2026. La chiesa ricorda Santa Marta di Betania. La luna è piena e il proverbio del giorno "pancia piena non crede a digiuno" dice che è difficile comprendere pienamente sofferenze che non sono state provate personalmente. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 238 Marco Antonio Gordiano Pio, a soli 13 anni, diventava il più giovane imperatore romano. Nel 362 a Spoleto si divulgava l'editto scolastico dell'imperatore Giuliano, che vietava agli insegnanti cristiani di professare pubblicamente le convinzioni personali. Nel 1836 inaugurazione a Parigi per l'Arco di Trionfo, commissionato 30 anni prima da Napoleone per celebrare le vittorie dell'esercito francese. Nel 1900 Gaetano Bresci uccideva a Monza il re d'Italia Umberto I di Savoia. La folla stava per linciarlo, ma il regicida veniva salvato dai carabinieri. E nel 1957 entrava in vigore lo statuto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'organo delle Nazioni Unite a cui aderivano 81 paesi. Nel 1973, vincendo il Gran Premio di Imatra in Finlandia, Giacomo Agostini si confermava campione del mondo di motociclismo classe 350. 50 anni fa, nel 1976, Tina Anselmi diventava la prima donna a ricoprire la carica di ministro della Repubblica Italiana. Avrebbe guidato il Ministero del Lavoro. Nel 1987, giuramento per il governo di Giovanni Goria, che a 44 anni diventava il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe conservato fino al 2014. Nel 2004 l'Italia aboliva il servizio di leva militare obbligatorio, istituito nel 1861. Nel 2009, ai mondiali di nuoto a Roma, Federica Pellegrini migliorava il primato mondiale dei 200 metri stile libero che già le apparteneva, portandolo a 1 minuto 52 secondi e 98. E nel 2015 Microsoft lanciava il sistema operativo per computer Windows 10. Nascevano il 29 luglio. Nel 1883 l'ex primo ministro italiano e capo del partito fascista Benito Mussolini. Nel 1926 l'imprenditore sportivo Franco Sensi e nel 1939 il compositore e direttore d'orchestra Giampiero Reverberi. Inoltre sono nati oggi il pallavolista e commentatore TV Andrea Zorzi nel 1965, il giornalista e conduttore TV Roberto Poletti nel 1971 e il pilota di Formula 1 Fernando Alonso, nato in questo giorno nel 1981. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare per questo 29 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di Liquore featuring

0: Novità, Mercanti di Liquore featuring Filippo Pax, Maracaibo. Disco Novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.

0: dalla loro parte, sempre.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. La circolazione si mantiene scorrevole lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Tuttavia sulla 14 Adriatica invitiamo a moderare la velocità per la pioggia segnalata tra Andria e Bari. Sempre sull'autostrada Adriatica, prudenza per un mezzo fermo in panne tra Molfetta e Bitonto in direzione Bari. Un cantiere rallenta il traffico sulla statale 172 dei Trulli tra Casa Massima e Putignano nelle due direzioni. Rallentamenti sulla statale 106 Ionica per un incidente avvenuto all'altezza di Taranto sulla carreggiata sud. Poco traffico in città Lecce e sulla tangenziale. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì da piena estate in Puglia, cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la regione e con temperature che però, attenzione, tornano ad aumentare. Massime infatti nelle zone interne fino anche a 35 gradi e nei prossimi giorni ulteriore rialzo. Alta pressione nordafricana sul Mediterraneo e sull'Italia si farà sentire. Il picco del caldo nelle regioni meridionali arriverà tra il weekend e la prima parte della prossima settimana. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 10:59. Ora esatta.
1: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea. No matter what, no matter what, you

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì.
1: Pronto, salve, scusi, e tra quanto aprite?
0: Dunque, io è una casa privata, non penso che abbia sbagliato il numero.
1: No, noi, nel senso, vorremmo sapere.
0: Ma chi cerca lei, scusi?
1: No, il supermarket, perché stiamo per aprire, volevamo sapere però circa tra quanto.
0: Ma noi non siamo al supermarket, non so.
1: Non voi come casa, siete una casa privata, ha detto, no? Dicevo noi.
0: Che ne so io quando aprite voi, scusi,
1: E quando apriamo?
0: Ma che domande sono, che ne so io, scusi.
1: Ah, lei non lo sa?
0: No.
1: Ah, ho capito, allora apriamo comunque.
0: Ah, apra pure.
1: La saluto.
0: Buongiorno.

0: Ma alla fine tra quanto apriamo noi? Cioè, se loro non lo sanno, abbiamo telefonato, non ci hanno saputo dare risposta, dovremo saperlo noi quando apriamo supermarket. Vabbè, noi stiamo aprendo, abbiamo incominciato ad aprire le nostre porte, vedo che già state incominciando ad entrare, quindi mi raccomando, non vi ammazzate, non vi sgomitate. Staremo assieme a voi un'oretta, oggi tante novità, interviste musicali, artistiche, scelgono Supermarket Show per proporre la loro musica, questo ci fa veramente tanto onore, ma soprattutto tanto divertimento, gag esilio. E tutto questo è il Supermarket Show.
1: Incomincia Supermarket e al mercato te ne vai. Compri il meglio di ogni cosa e due strilli poi farai.
2: Oggi Maria Rosa ha ascoltato Supermarket. Ha riso tanto e dal ridere

0: Pronto?
1: Pronto, signora, mi perdoni se la disturbo, scusi. No, volevo chiederle di quel biglietto piegato.
0: Come?
1: Il biglietto di San Telesforo, quello che scriveva sui messaggi su piccoli foglietti.
0: Lo sa che non sto capendo cosa?
1: Cioè, non capisce che cosa le ho chiesto o non conosce il santo?
0: Non ho capito proprio niente.
1: Ecco, no, dicevo che San Telesforo scriveva messaggi che metteva nei foglietti piegati e li lasciava sotto i libri, nei pani, sotto le porte. Lei ha mai trovato un biglietto del santo?
0: No.
1: Ah, ecco, però non ne ha neanche mai sentito parlare, deduco.
0: No.
1: Ho capito. Allora la saluto e buon proseguimento.
0: No, ma non che cosa sono, non capisco.
1: È un santo, San Telesforo, patrono dei messaggi non richiesti.
0: No.
1: Ho capito. Allora la saluto, un abbraccio e a presto, grazie.
0: Ok.

0: E siamo ad Alassio, dove arriva il gelato per cani sulla costa ligure di Savona. Un semplice coppetta di gelato ha acceso un'idea, un dibattito che ha il sapore di un cambiamento. Una gelateria locale lancerà il suo prossimo gelato per cani, un prodotto pensato per i migliori amici dell'uomo, senza latte, con poco zucchero e al gusto di brodo di carne. Un'idea che racchiude in sé tendenza, attenzione al benessere animale e una trasformazione del rapporto tra città, turismo e animali domestici. Insomma, solo per cani, io un gelatino a brodo di carne sinceramente me lo assaporerei.
1: Pronto?
0: Sì, pronto signora, scusi, gentilmente. No, questo gelato quindi...
1: No, guardi che lei penso che abbia sbagliato numero.
0: No, no, il gelato per cani, ne abbiamo parlato prima.
1: No, guardi, lei con me non ha parlato.
0: No, no, non con lei, non con lei, io con lei non la conosco, ne ho parlato prima con chi ci stava ascoltando.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, signora Carolina?
0: Sì?
1: Sì, scusi il disturbo. No, gentilmente mi hanno detto di chiedere con lei alla fine per sapere. Cioè, quindi chi erano i Beatles?
0: A dire la verità non ho capito, perché il telefono non si sente bene. Me lo dica ancora.
1: No, ci hanno detto di chiedere con lei, proprio chiedi chi erano i Beatles, così per avere un'informazione in più.
0: Di chiudere cosa?
1: No, i Beatles, chi erano? Cioè, come chi erano i Beatles?
0: Ah.
1: È una
0: cosa che vuol sapere di loro.
1: Esatto, ma chi erano? Perché noi non sappiamo bene chi fossero.
0: I Beatles?
1: Sì, esatto.
0: Era un complesso, io so così.
1: Ah, un gruppo musicale. Va bene, la ringrazio, buona giornata.
0: Prego, prego.
1: Chiedi chi erano i Beatles. 1984 è un inno alla memoria culturale musicale, ma anche una riflessione sul tempo che passa, su ciò che rischia di essere dimenticato. I Beatles diventano simbolo di un'epoca irripetibile. La canzone invita a non perdere il contatto con il passato, con le radici artistiche ed emotive che hanno formato una generazione. Dolce e nostalgica, ma non malinconica, è una canzone che unisce padri e figli, capace di evocare emozioni universali anche in chi non ha vissuto in quell'epoca.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, signora Giuseppa? Signora Giuseppa?
0: Chi mi vuole?
1: Ecco, no, scusi il disturbo. No, le volevo chiedere, a prescindere dal, diciamo, dall'alone di mistero sulla band, però chissà se poi il cantante sia realmente lui o l'altro fosse scomparso tanti anni fa.
0: Non ho capito niente, cos'è che voleva?
1: No, le volevo chiedere di Paul McCartney, se secondo lei è realmente lui oppure è un sosia.
0: Io non so niente, io.
1: Va bene, grazie, la saluto.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
2: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Pronto? Sì, salve, prego. Buongiorno, prego.
3: Chi è? Forse è uno scherzo per...
0: Mi dica.
1: Sì.
3: Forse è un parente che...
0: Mi dica.
1: Prego, no, salve, no, no, che si sente male, prego.
3: Sarà uno scherzo...
0: Mi dica, cosa mi ha chiamato lei?
1: Per cosa?
0: Mi ha chiamato lei, scusi.
1: Ma quando, adesso?
0: Sì.
1: No, appunto, avendo chiamato, lei ha detto pronto, dica cosa le serviva.
0: Scusi, lasciamo perdere, arrivederci.

0: cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it e fai sentire la tua voce.
1: DDL Cieli Blu. Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Radio Idea.

0: E questo è il Supermarket Show, cari amici, bentornati, perché ci riallacciamo così all'interno della terza parte del nostro programma con il miglior mercato indipendente. È stato con noi un po' di tempo fa con un suo precedente singolo, torna quest'oggi con la nuova canzone Cammina nella pace. Stiamo parlando di Gianni Venturi, che è già collegato con noi. Bentornato al Supermarket.
1: Ciao, ciao a te, ciao a tutti, sono contento di essere qui.
0: Ciao Gianni, è un piacere averti tra noi. Allora, Cammina nella pace si ispira a un profondo augurio della cultura navajo. In un momento storico così complesso, com'è nata l'esigenza di trasformare questo saluto in una canzone e in un invito a cercare la bellezza?
1: Beh, in un momento dove tutto appare grigio o addirittura nero, Cammina nella pace diventa un augurio fantastico, ma cammina nella bellezza perché abbiamo un bisogno disperato di bellezza, di vederla, di riconoscerla, e credo che qualcuno dice che la bellezza salverà il mondo, ma credo che il mondo invece dovrà salvare la bellezza, e questa canzone vuole dire questo.
0: Esattamente. Nel brano tu parli di spingere l'orizzonte più in là e di camminare sull'acqua. Che augurio speri che porti questo chicco di luce a chi lo ascolterà nella radio?
1: Ma l'idea di andare oltre i propri limiti che a volte ci prefiggiamo da soli, quindi l'idea che si possa camminare nell'acqua senza limiti né confini, se l'orizzonte è sempre più vicino che ti soffoca, tu hai la possibilità di spingerlo più lontano, cioè di allargare i tuoi orizzonti per vivere una vita più degna e più vera, ecco.
0: Gianni, cosa ti aspetti dal tuo futuro musicale? Che cosa hai in cantiere oltre a questo nuovo singolo? C'è un progetto già più concreto oppure è già uscito qualcosa? Hai intenzione di pubblicare un album?
1: Il singolo è già parte di un album completo, finito, di 13 brani che faremo uscire uno o due singoli prima, forse tre, poi uscirà il disco. Oggi nel panorama discografico è talmente difficile vendere che funziona di più far uscire dei singoli e poi l'album.
0: Esattamente.
1: Ci tengo molto all'uscita dell'album, perché credo che sia un album splendido che si intitolerà Cammina nella pace, proprio,
0: che poi crea anche questo alone di curiosità, quindi dare dei piccoli assaggi per poi poter gustare tutto il piatto pronto. Gianni, prima di ascoltare questo tuo nuovo album, questo tuo nuovo singolo, dacci una, così ricordaci i tuoi contatti social per venirti a cercare sul web.
1: Gianni Venturi artista su Facebook, Gianni Jonathan Venturi su Instagram, www.giannijonathanventuri.it il mio blog.
0: Perfetto Gianni, ti ringrazio molto di essere stato con noi quest'oggi, ti auguriamo una buona estate, perché siamo proprio nel vivo ormai, ci avviciniamo anche al mese delle ferie, quindi questa è cosa molto importante per chi ci può andare. Ci ascoltiamo Cammina nella pace. Grazie per essere stato al Supermarket.
1: Grazie a te.
2: Cammina nella pace, cammina.

che cantano fanno primavera alla fine del gelo. Cammina con le rondini e vestiti di cielo.

Si è smarrito un uomo di mezza statura, senza documenti e con la faccia da piscuano. I genitori sono pregati di venirlo a recuperare alla cassa 75.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi disturbo. Gentilmente, per la consegna della prossima settimana dei fichi d'India.
0: Guardi, hai sbagliato il numero, che sono a casa privata.
1: E via Fornace, giusto? 30 casse di fichi d'India? Chi le ha ordinati?
0: No, assolutamente.
1: Chi li ha presi? Perché 30 casse dalla Sicilia.
0: Io non so cosa dire, guarda.
1: Li ha presi lei?
0: Il numero di telefonato.
1: Ah, questo qui, 74149.
0: No.
1: Era venuto uno, ha fatto l'ordine, ha pagato e ha lasciato il numero quando arrivano di chiamare.
0: No, guardi, sta sbagliando perché.
1: Lo so, ma dobbiamo portarle lì, noi le portano lì la prossima settimana.
0: Scusi, che nome ha?
1: Avevo solo questo, sono arrivato, ho lasciato il contatto telefonico. Perché sono pagati, non sono da pagare. Però si sono
0: sbagliati. A me non interessano, io non ho fatto.
1: Però ordine. Chi l'ha presi? Qualcuno li avrà ordinati? Perché
0: guarda, questo è un condominio, io non so.
1: Vabbè, condominio a me interessa poco, nel senso che io li lascio lì davanti, non è che io li porto. Però 30 casse, signora, sono tanti.
0: Ma io guardi, non so cosa dirle, non so chi è lei, non so niente, guardi.
1: No, siamo dall'ortofrutta qui di Cesena.
0: Guardi, io non lo so, bisogna che indaghi perché questo è il numero di una casa privata e nessuno ha fatto l'ordine.
1: Non lo so, io purtroppo perché io non posso tenerle qui, cioè io magari li lascio davanti a casa.
0: Io le sto dicendo che lei sta parlando con la persona sbagliata, perché io non ho ordinato niente, non ho fatto niente, quindi lei sta chiamando un numero
1: ma
0: sbagliato.
1: Ma non è che qualcuno,
0: capito?
1: Del condominio li ha presi, che ne so.
0: Io non lo so,
1: ve li dividete tra di voi nel palazzo, li lasciando lì davanti una cassetta per uno, anziché buttarli, che facciamo?
0: Ma

Sapete qual è il vero sport nazionale? Cercare il telecomando mentre qualcuno l'ha già in mano. È una disciplina che richiede pazienza, riflessi e soprattutto tanta rassegnazione.

E con un'incompiuta consegna di 30 casse di fichi d'India si conclude anche questa puntata di Supermarket Show. Cari amici, vi ricordo, TuneIn, Amazon Music ed Audible per riascoltare i nostri podcast, e Supermarket lo potrete ascoltare anche per quanto riguarda ovviamente le interviste su Spotify, le interviste di Supermarket. Quindi togliete la monetina nel carrello che chiudiamo. Arrivederci alla prossima.

2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di Liquore featuring

0: Novità, Mercanti di Liquore featuring Filippo Pax, Maracaibo. Disco Novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: Hit dalla loro parte sempre.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì da piena estate in Puglia, cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la regione e con temperature che però, attenzione, tornano ad aumentare. Massime infatti nelle zone interne fino anche a 35 gradi e nei prossimi giorni ulteriore rialzo. Alta pressione nordafricana sul Mediterraneo e sull'Italia si farà sentire. Il picco del caldo nelle regioni meridionali arriverà tra il weekend e la prima parte della prossima settimana. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 13 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it e fai sentire.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. La circolazione si mantiene scorrevole lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Tuttavia sulla 14 Adriatica invitiamo a moderare la velocità per la pioggia segnalata da Andria e Bari. Sempre sull'autostrada Adriatica, prudenza per un mezzo fermo in panne tra Molfetta e Bitonto in direzione Bari. Un cantiere rallenta il traffico sulla statale 172 dei Trulli tra Casa Massima e Putignano nelle due direzioni. Rallentamenti sulla statale 106 Ionica per un incidente avvenuto all'altezza di Taranto sulla carreggiata sud. Poco traffico in città Lecce e sulla tangenziale. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Quando la notte mi scappo.

0: È mercoledì 29 luglio 2026. La chiesa ricorda Santa Marta di Betania. La luna è piena e il proverbio del giorno "pancia piena non crede a digiuno" dice che è difficile comprendere pienamente sofferenze che non sono state provate personalmente. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 238 Marco Antonio Gordiano Pio, a soli 13 anni, diventava il più giovane imperatore romano. Nel 362 a Spoleto si divulgava l'editto scolastico dell'imperatore Giuliano, che vietava agli insegnanti cristiani di professare pubblicamente le convinzioni personali. Nel 1836 inaugurazione a Parigi per l'Arco di Trionfo, commissionato 30 anni prima da Napoleone per celebrare le vittorie dell'esercito francese. Nel 1900 Gaetano Bresci uccideva a Monza il re d'Italia Umberto I di Savoia. La folla stava per linciarlo, ma il regicida veniva salvato dai carabinieri. E nel 1957 entrava in vigore lo statuto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'organo delle Nazioni Unite a cui aderivano 81 paesi. Nel 1973, vincendo il Gran Premio di Imatra in Finlandia, Giacomo Agostini si confermava campione del mondo di motociclismo classe 350. 50 anni fa, nel 1976, Tina Anselmi diventava la prima donna a ricoprire la carica di ministro della Repubblica Italiana. Avrebbe guidato il Ministero del Lavoro. Nel 1987, giuramento per il governo di Giovanni Goria, che a 44 anni diventava il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe conservato fino al 2014. Nel 2004 l'Italia aboliva il servizio di leva militare obbligatorio, istituito nel 1861. Nel 2009, ai mondiali di nuoto a Roma, Federica Pellegrini migliorava il primato mondiale dei 200 metri stile libero che già le apparteneva, portandolo a 1 minuto 52 secondi e 98. E nel 2015 Microsoft lanciava il sistema operativo per computer Windows 10. Nascevano il 29 luglio. Nel 1883 l'ex primo ministro italiano e capo del partito fascista Benito Mussolini. Nel 1926 l'imprenditore sportivo Franco Sensi e nel 1939 il compositore e direttore d'orchestra Giampiero Reverberi. Inoltre sono nati oggi il pallavolista e commentatore TV Andrea Zorzi nel 1965, il giornalista e conduttore TV Roberto Poletti nel 1971 e il pilota di Formula 1 Fernando Alonso, nato in questo giorno nel 1981. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare per questo 29 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.

ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Almanacco del giorno.
1: Mercoledì 29 luglio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Santa Marta di Betania, protettrice di cuochi, ostie e casalinghe, simbolo dell'accoglienza e della cura. Facciamo il nostro viaggio nel giorno, nel tempo, in questo 29 luglio che ci porta nel 1900. A Monza viene assassinato il re d'Italia Umberto I di Savoia, colpito da 3 colpi di pistola sparati dall'anarchico Gaetano Bresci. A succedergli al trono sarà il figlio Vittorio Emanuele III. Nel 1958 negli Stati Uniti il presidente Dwight Eisenhower firma l'atto ufficiale che fonda la NASA, la National Aeronautics Space Administration, dando una spinta decisiva alla corsa allo spazio durante la Guerra Fredda. Nel 1981 a Londra, nella cattedrale di St. Paul, il principe Carlo d'Inghilterra sposa Lady Diana Spencer davanti a una platea televisiva globale di oltre 750 milioni di spettatori. I nati di oggi: Benito Mussolini, politico e dittatore italiano; Alexis de Tocqueville, filosofo e storico francese; Mick Jagger. No, dai, scherziamo. Oggi ricordiamo grandi nomi dello spettacolo. Festeggiamo il compleanno dell'imprenditore e produttore Fernando Alonso, 2 volte campione del mondo di Formula 1, e dell'attrice statunitense Kristen Milioti. Ed è tutto, a voi ancora l'augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di Liquore featuring

0: cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e fai sentire la tua voce.
1: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: L'anticiclone africano si rinforza permettendo condizioni di stabilità ed estesi rasserenamenti sulla Puglia nelle prossime ore e anche nella giornata di domani. Un giovedì 30 luglio con tanto sole, cieli sereni tersi e un contesto climatico molto caldo nelle zone interne. Temperature massime elevate, ad esempio sul Foggiano prossime ai 35-36 gradi e con afa accentuata si starà un po' meglio lungo le coste mitigate dalle brezze di mare. Valori diurni prossimi ai 30-31 gradi. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: G Esteri dell'agenzia Dire.
1: Erano partiti in 190 dal Gambia per raggiungere le isole Canarie, porta d'accesso alla Spagna e all'Unione Europea, ma dopo 25 giorni alla deriva solo in 38 sono stati tratti in salvo da alcuni pescatori al largo della Mauritania. È il tragico bilancio dell'ultimo incidente registrato sulla rotta atlantica, che per l'ONU si mantiene tra le vie più letali per le migrazioni irregolari. Medici Senza Frontiere, che a metà luglio ha assistito 387 persone di tre diversi sbarchi, riferisce di testimonianze sconvolgenti per i giorni passati in mare, senza acqua né cibo, assistendo alla morte di familiari e compagni di viaggio. Rinnovato l'appello ai governi e all'UE per rafforzare i meccanismi di ricerca e soccorso e per favorire l'apertura di vie d'accesso legali all'Europa per le persone in fuga da guerre e povertà.
2: You can see the rescue teams gradually leaving, and what remains behind, however, is almost total devastation.
3: I team di soccorso stanno gradualmente andando via, e ciò che vediamo intorno a noi è quasi la devastazione totale. Molta gente ci dice che a causa dei crolli non riesce a orientarsi in città perché sono andati persi tutti i punti di riferimento.
1: Questa è la testimonianza di Gerard Canal, operatore umanitario di Open Arms, presente per affiancare soccorritori e portare aiuti ai terremotati. A un mese dal doppio sisma che ha colpito il nord del Venezuela, stime ufficiali indicano oltre 5.000 vittime, ma per l'ONU potrebbero essere 10 volte di più. Canal di Open Arms conferma che ancora si scava, anche a mani nude, per restituire le spoglie delle vittime alle famiglie, ma al contempo si deve iniziare a rimuovere le macerie, più di 2 milioni di tonnellate, e ricostruire case, ma anche aziende, infrastrutture e sistemi produttivi per restituire lavoro e reddito alle famiglie. Si trova a 30 km da Harare, in Zimbabwe, il primo impianto del paese e d'Africa per la lavorazione del litio grezzo, minerale fondamentale per le batterie delle auto elettriche e altre componenti. Il progetto, costato 400 milioni di dollari da un'azienda partecipata cinese, rientra nella riforma del governo per migliorare la gestione delle proprie risorse naturali. Vietando l'esportazione di litio e altri minerali grezzi entro il 2027, l'esecutivo sta incoraggiando le aziende minerarie a dotarsi di impianti per la raffinazione, in modo da massimizzare le entrate derivanti dalle esportazioni di litio a valore aggiunto e aumentare i posti di lavoro. Di recente, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto basta saccheggi, bisogna rompere lo schema secolare che impoverisce le comunità e pone gli stati in una posizione di netto svantaggio quando cercano di sfruttare o reinvestire il valore insito nelle loro risorse naturali. La desertificazione è una dinamica grave che determina la perdita di vegetazione e quindi flora e fauna unita alla fertilità dei terreni. Proprio l'agricoltura o gli allevamenti intensivi, insieme al clima che cambia, stanno alimentando il fenomeno in varie zone del pianeta, tra cui la Cina, dove oltre un quinto dei terreni è desertificato. Nel suo ultimo piano quinquennale per l'ambiente, Pechino ha deciso di fare sua una tecnologia sviluppata dall'Accademia Cinese di Scienze Forestali, che scommette tutto sul bambù. Al posto delle griglie di paglia o della plastica non biodegradabile, gli scienziati propongono di usare barriere e raccoglitori d'acqua piovana in bambù, un tipo di legno che dura molto più a lungo, cresce molto velocemente e costa di meno. Il governo punta a impiegarlo per la fascia di protezione dei Tre Nord, nota anche come Grande Muraglia Verde.
4: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.

la nostra storia.

0: la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: l'agenzia dire.
1: Roberto Mancini è il nuovo CT della Nazionale Italiana di Calcio. La decisione è stata ufficializzata al termine del consiglio della FIGC presieduto da Giovanni Malagò. Con lui arriva anche Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico. «Mi assumo tutte le responsabilità delle scelte», ha commentato Malagò. «È stata molto positiva la loro assoluta disponibilità e si sono comportati con grande sensibilità anche sotto l'aspetto economico. In settimana ha poi aggiunto: «Vi comunicherò una terza figura che si occuperà di fare il dirigente delle squadre nazionali con supervisione delle squadre giovanili». L'Italia punta a riarmarsi e lo farà sfruttando le risorse del Fondo Europeo SAFE. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. «Abbiamo prenotato 14,9 miliardi delle risorse SAFE», sono state le sue parole. «Ora abbiamo tempo per decidere quanto utilizzarli entro la fine di quest'anno. Riteniamo che ne utilizzeremo dai 6 ai 9 miliardi, quindi 14,9 sono stati prenotati. Quanti ne utilizzeremo lo diremo a fine anno. Come abbiamo anticipato, però, saranno di meno». Nessuna mascherina farlocca, non era nemmeno necessario che i dispositivi avessero la marcatura CE. Questa è la verità di Domenico Arcuri, l'ex commissario straordinario per l'attuazione delle misure di contrasto al Covid, intervenuto in audizione alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria per ricostruire quanto accaduto in quei drammatici mesi tra il 2019 e il 2020. Arcuri ha anche smentito l'esistenza di una maxi commessa da 1,25 miliardi di euro. Si tratta di 6 contratti e 28 diverse aziende produttrici, ha chiarito, e le modalità di pagamento erano assolutamente in linea con le prassi commerciali internazionali, senza pagamenti anticipati. Il crollo delle nascite in Italia non dipende dal minore desiderio di diventare genitori, ma dalle difficoltà economiche e familiari. È quanto emerge dal dossier Natalità 2026, Volere o Potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat. Il rapporto fotografa un paese in cui nel 2025 sono nati appena 355.000 bambini, minimo storico dal secondo dopoguerra, con un tasso di fecondità sceso a 1,14 figli per donna. Tra gli italiani in età feconda che non avranno altri figli, il 62,2% ha rinunciato a causa di difficoltà economiche.
2: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: dalla loro parte sempre.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. La circolazione si mantiene scorrevole lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Tuttavia sulla 14 Adriatica invitiamo a moderare la velocità per la pioggia segnalata da Andria e Bari. Sempre sull'autostrada Adriatica, prudenza per un mezzo fermo in panne tra Molfetta e Bitonto in direzione Bari. Un cantiere rallenta il traffico sulla statale 172 dei Trulli tra Casa Massima e Putignano nelle due direzioni. Rallentamenti sulla statale 106 Ionica per un incidente avvenuto all'altezza di Taranto sulla carreggiata sud. Poco traffico in città Lecce e sulla tangenziale. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: benvenuto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano si rinforza permettendo condizioni di stabilità ed estesi rasserenamenti sulla Puglia nelle prossime ore e anche nella giornata di domani. Un giovedì 30 luglio con tanto sole, cieli sereni tersi e un contesto climatico molto caldo nelle zone interne. Temperature massime elevate, ad esempio sul Foggiano prossime ai 35-36 gradi e con afa accentuata si starà un po' meglio lungo le coste mitigate dalle brezze di mare. Valori diurni prossimi ai 30-31 gradi. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Idea News Magazine.
1: Siamo in collegamento con Luciano Tovaglieri per un approfondimento su temi d'attualità. Hai scritto di recente un articolo che tratta di come i media ci dipingano quelli che secondo loro sono i nemici dell'Italia e dell'Europa. E questi sarebbero degli imperi del male, degli stati canaglia. E ora ci chiediamo, ma sono davvero i nostri nemici o i nemici sono altri?
2: Sì, diciamo che sono partito da un dato di fatto molto semplice, che però nessuno ha il coraggio di dire in televisione. Cioè da anni ci ripetono appunto che i nostri nemici sarebbero di volta in volta la Russia, la Cina, l'Iran, la Libia, l'Iraq, l'Afghanistan, addirittura la Corea del Nord, ma nessuno di questi paesi ha mai sabotato le nostre infrastrutture, ci ha mai imposto delle sanzioni, ha mai colpito le nostre infrastrutture fondamentali, mentre quelli che sono i nostri alleati, teoricamente che sarebbero i nostri alleati, Francia, Stati Uniti, Inghilterra e anche Israele, invece ci hanno danneggiato più volte. E qui voglio essere chiarissimo, perché non è che noi ce l'abbiamo con il popolo francese, il popolo inglese, il popolo americano, ma con l'élite massoniche, plutocratiche che governano questi paesi, insomma sostanzialmente anche gli Stati Uniti, cioè gli americani, il popolo americano e il popolo inglese sono un po' vittime anche loro di questa élite. Diciamo che gli Stati Uniti sono il braccio armato di questa élite, quindi per noi di fatto i nemici sono i paesi che rappresentano questa élite. Questa è la verità. Persino Trump, che si era proposto come l'uomo della pace, l'uomo che avrebbe fatto finire il conflitto in Ucraina nel giro di una settimana e che non avrebbe cominciato nessuna guerra, di fatto non ha mantenuto nessuna delle promesse che aveva fatto, nemmeno quella insomma che ci avrebbe portati in una nuova età dell'oro in cui saremmo stati tutti più benestanti, insomma, anzi sta succedendo esattamente il contrario, cioè tutte le famiglie, comprese quelle americane, si stanno impoverendo e quindi insomma di fatto non possiamo dare nessun credito a quello che ci raccontano. E poi la cosa che insomma anche fa molto pensare è che dopo le roboanti dichiarazioni di Trump si sono visti degli strani movimenti in borsa e quindi ci sono stati vendite e acquisti di titoli soprattutto nel settore farmaceutico durante il Covid, adesso nel settore militare oppure nel settore quello anche dei futures legati all'energia, quindi petrolio, gas. E questo insomma ha fatto sospettare che ci siano anche casi di insider trading. Noi di fatto, se pensiamo anche all'Ucraina, siamo stati noi come NATO, come Stati Uniti, che siamo andati a rompere le scatole ai russi, perché innanzitutto sono state disattese le promesse che erano state fatte a suo tempo di non espandersi a est, poi sono state mandate armi, consiglieri, hanno cominciato a fare esercitazioni militari al confine con la Russia. Finché poi c'è stato il famoso colpo di stato di Maidan, dove hanno cominciato a sparare dai tetti sulla polizia, sulla folla, finché non è scoppiato un pandemonio, e da lì poi ha cominciato a massacrare la popolazione russa del Donbass, fin quando poi non sono intervenuti i russi. Poi oltre a questo insomma noi pensiamo anche a quello che hanno fatto in Libia, attaccando uno dei nostri principali alleati che ci assicurava insomma anche lì petrolio a basso costo. Quindi di fatto adesso con quello che sta succedendo a Hormuz o anche all'altro stretto di Bab el Mandeb, di fatto anche i nostri porti sono stati danneggiati in maniera pesantissima. E quindi noi per assecondare il nostro alleato americano di fatto abbiamo distrutto la nostra industria e anche i tedeschi, insomma tutto sommato è successa la stessa cosa. Sappiamo che gli stessi oleodotti del Nord Stream sono stati distrutti dagli ucraini, chiaramente con l'appoggio americano e inglese, e questo è un attentato terroristico gravissimo. Insomma, adesso anche i tedeschi non sanno come da che parte girarsi, perché dovrebbero andare a cercare i mandanti che probabilmente non si trovano neanche a Kiev.
1: Grazie Luciano per questo approfondimento, e poi magari in un successivo approfondimento cercheremo anche di capire la posizione dell'Italia e come eventualmente poterci liberare da questi padroni, da queste elite. Grazie ancora.
2: Grazie a voi.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di Liquore featuring

0: novità, Mercanti di Liquore featuring Filippo Pax, Maracaibo. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: listened.
1: Radio Idea.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Okay,
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Ora esatta.
3: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Radio Idea.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: salute, ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano si rinforza permettendo condizioni di stabilità ed estesi rasserenamenti sulla Puglia nelle prossime ore e anche nella giornata di domani. Un giovedì 30 luglio con tanto sole, cieli sereni tersi e un contesto climatico molto caldo nelle zone interne. Temperature massime elevate, ad esempio sul Foggiano prossime ai 35-36 gradi e con afa accentuata si starà un po' meglio lungo le coste mitigate dalle brezze di mare. Valori diurni prossimi ai 30-31 gradi. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

vita mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspetta. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

terpa. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: to cry. Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. La circolazione si mantiene scorrevole lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Tuttavia sulla 14 Adriatica invitiamo a moderare la velocità per la pioggia segnalata da Andria e Bari. Sempre sull'autostrada Adriatica, prudenza per un mezzo fermo in panne tra Molfetta e Bitonto in direzione Bari. Un cantiere rallenta il traffico sulla statale 172 dei Trulli tra Casa Massima e Putignano nelle due direzioni. Rallentamenti sulla statale 106 Ionica per un incidente avvenuto all'altezza di Taranto sulla carreggiata sud. Poco traffico in città Lecce e sulla tangenziale. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea. No matter what. No matter what.

con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una

Estate 2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di liquore featuring Filippo

Blu. Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e fai sentire

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano si rinforza permettendo condizioni di stabilità ed estesi rasserenamenti sulla Puglia nelle prossime ore e anche nella giornata di domani. Un giovedì 30 luglio con tanto sole, cieli sereni tersi e un contesto climatico molto caldo nelle zone interne. Temperature massime elevate, ad esempio sul Foggiano prossime ai 35-36 gradi e con afa accentuata si starà un po' meglio lungo le coste mitigate dalle brezze di mare, valori diurni prossimi ai 30-31 gradi. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.

Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 30 luglio. Ariete, sempre in gran fermento, anche oggi non vi fermerete un attimo, siete richiestissimi, avete mille impegni, giornata molto fortunata. Toro, ancora non in perfetta forma, dovrete cercare di non farvi prendere alla sprovvista sul lavoro. La vostra fragilità di fondo vi rende dolcissimi in amore. Gemelli, molto attivi anche oggi, la luna può portare novità importanti con notizie che arrivano inaspettate e trattative che si sbloccano. In amore siete molto audaci. Cancro, la mattinata parte con il piede giusto, avrete anche la voglia di avviare nuovi contatti per incrementare i vostri affari. Preziosi si riveleranno alcuni consigli. Leone, ancora un po' stralunati, non riuscite a liberarvi delle preoccupazioni professionali e questo vi rende nervosi. Forse vi manca qualche attenzione in amore. Vergine, siete abili ad amministrare i vostri beni, per il momento pensate esclusivamente a conservare e consolidare quello che avete, sarebbe il caso di curare i rapporti personali un po' di più. Bilancia, ancora una giornata che vi vede protagonisti, le vostre idee sono criticate ma di certo vincenti, non temete di esporre il vostro parere. Scorpione, avrete difficoltà ad agire con prontezza ai problemi che incontrerete, il nervosismo vi condizionerà per tutta la giornata, almeno in serata cercate di non discutere con il partner. Sagittario, dovete superare qualche altra difficoltà dovuta alle critiche che piovono al vostro operato, ma oggi ci riuscirete benissimo. In serata vivrete belle emozioni in amore. Capricorno, occorre attenzione sul lavoro perché avete una certa tendenza a lasciar correre e la precisione viene meno. Ancora non siete a posto fisicamente. Acquario, ancora un'ottima giornata da spendere per ottenere risultati brillanti sul lavoro e anche negli studi. Anche l'amore vi reclama a gran voce, soprattutto in serata. Pesci, non avete smaltito la tensione accumulata sul lavoro negli ultimi giorni, ecco perché oggi avrete voglia di criticare, di polemizzare. Sarete nervosi e scorbutici anche in amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: è l'una.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Idea.
1: Uè.
2: A gozar, caballero.
3: Juan.
1: Uè.
3: Ah,
1: pero están ahí.